del Rosario che ci dovrebbe aiutare a vedere se queste guerre una volta potrebbero finire.

E la prossima canzone di Franco Bastelli la dedichiamo a Bruno Indelicato, che oggi è il suo compleanno. Bruno Indelicato gestisce con Leo Caruso la Radio Lora, la musica di Radio Lora della domenica, e quindi a lui tanti tanti auguri di buon compleanno. No, anche io, avendo la radio che gestisco autonomamente, noi ci aiutiamo sempre tra di noi, e ringrazio anche Bruno per tutto l'apporto che mi dà ogni tanto quando qualche problema ho. Quindi grazie Bruno, e a te buon compleanno e buona festa con gli amici e con la famiglia.

E domenica scorsa era la festa dei nonni e quindi con la prossima canzone ringraziamo tutti i nonni.

con il prossimo brano vieni con me in Abruzzo, siamo invitati a visitare la bella regione dell'Abruzzo.

e si vede a malombra. Fatta croce sopra fronda, o fus de sette fa cazzo. Ma motore e mamma lassa, e si vuole grazia sanda. Terra volge che sa granna, e si sinde alla Tania.

E con un nuovissimo brano, il prossimo che si intitola Show Show, siamo invitati nella regione Campania.

E con il prossimo nuovissimo brano, una nuova versione di Lasciatela Passare, andiamo nel Lazio.

E ora il prossimo brano, Dolce Terra Mia, ognuno la può dedicare alla propria terra di provenienza.

il finale, quindi il prossimo brano ci invita dove c'è una festa a partecipare ed andare e stare in lieta compagnia.

E dopo quello che si sente ai telegiornali tutti i giorni, parlano di guerra, di violenze, si sarebbe contenti se la terra potesse cantare come dice la prossima canzone?

0: e la vita però una canzone no.
1: E dopo una settimana di lavoro si attende il sabato sera per fare che cosa? Ce lo dice la prossima canzone.

E siamo giunti all'ultimo brano del nostro appuntamento. Ricordo che il prossimo appuntamento è sabato 24 di ottobre e ricordo anche domani mattina Raffaele Golini con la sua musica popolare. A tutti auguro un buon fine settimana e un buon inizio settimana lunedì e una buona domenica domani. Quindi a tutti a risentirci il 24 di ottobre. Chiudiamo con una tarantella che dice: il cuore fa tarantella.

0: Rinne. Tine.
1: Lunte.
0: Lunte.
1: Lunte. Lampe.
0: Lampe.
1: Lampe. Rampe.
0: Rampe.
1: Rampe. Lese.
0: Lese.
1: Lese.
0: Lese.
1: Lese.
0: Lese.
1: Stehe.
0: Lese.
1: Stehe.
0: Lese. Gehe.
1: Gehe.
0: Gehe.
1: Lebe.
0: Lebe.
1: Gehe.
0: Lebe.
1: Lebe.
0: Lebe.
1: Lebe.
0: Lebe.
1: Lebe.
0: Lebe.
1: Lebe.